che porta si apre, più calis si parta, bevo tutto il tempo che lo tem. Dorme, meu corpo sem leme, a terra